Alla novità, la cicca cicca punci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola, cicca cicca punci.

Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno